0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Calixto Sánchez canta por Solia y le acompaña a la guitarra de Manolo Franco. Fue en el Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil, 1998.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Romance, canta el loreño con la guitarra de Domi de Ángeles.

0: そらそや。
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
3: Si yo me pierdo por CAI, fueron unos tanguillos del Turronero en su disco Desde CAI, grabado en 2004.